la mia antica dimora e il mio santuario emotivo. È essa che mi culla, è essa che mi stringe in un abbraccio senza tempo. Solitudine.